0: En tutto la Roma non conosce un soggetto di ne?
1: Soggetto
0: di Roma, per immaginare la pensione.
1: Ia.
0: O per Roma, se una categoria, per immaginare la pensione. A tutto quanto tenere la rete del canale che stanno rompendo. Quindi la rete fa il pieno di toccazione di trecce.
1: Tu papà non sei.
2: Makasih tsaka nany ko misy ny dodio dia feo raha rifa salamana ihany ko topoko ny fotoana tsika mbola manana eo amin'ny 9 minitra eo isika fa tsika miditra mivantana fa tsika mandray ireo namatsika izay miditra mivantana mangatakira mifampararo soa ihany ko Amara nary bebe tonga soa topoko.
1: Makasitraka indrindra bebe dia mirary soa anao ihany ko tahian Jesosy. Maharam-pifaliana.
3: Maharam-pifaliana.
1: Miarapa amin'ny anaran'i Jesosy.
3: Yes, ary miarapa anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Yes. Atamin'ny monina moa izany ety fiangonana Morarano.
1: Tonga soa madame Simone.
3: Yes.